lo fa che sta su un parco in testa, mi chiede, su Bru e Salveghe, tanta Salveghe in quantità, in una la via manna. Prova che su ghisato, cioè il sugo, mi chiede petta del pulco, itello e Alveghe. Posca, prova che sta fatta sta su sulla piuttu, mi chiede su Bru, su ghisato, su pane di zuppa da raffurro, mi chiede del caso frisco, caso lattato, pecorino, posca tutto fino a consumire su Bru e sta zuppa che le servite.